0: guardo chi vi aspetta, so dei vostri imbarazzi ed è pronto a salvarvi in ogni modo.
1: Non più, non più.
0: Mi basta, ho detto tutto.

0: solo una preghiera.
1: Venite, ma ascolta.
0: Permettete, signora, a che ora sei libera stasera?
1: Alle 10.
0: Ti aspetto.

0: Radio Universidad.
1: Auri, tu schifo, quando hai? Non ti dico perduto. Io sapevo una cosa, se veniva bella la puoi dare a matte.
2: Va bene, ah, come io te busto a coppa e ti metto a canari, me.
1: E ha capito che stai trovandoli come fuori di un cieco, non ci riuscito.
2: Non adesso io, ha già parlato di capoglio.
3: Qua? Io non te posso dire niente perché era proprio un vado palo.
2: Ma insomma, che te la devi fare? Dimmi di sì, io ne faccio meglio.
1: Se lo picca, lo cafone l'ha chiamato con seiuta, quindi poi non mi ha fatto il palo macchia loro. All'ungiero buono.
2: E io?
1: Sì, a venire sempre a sta carne, lo picchia a lei.
2: Perché?
1: Senti lo picca, bella uge. Tu se non puoi non mesci da canto, un artista e bella dritta
2: d'oro.
1: Ma per le carte, a tutti li chiedi tocca contiene allo picchia a lei.
2: Allora facciamo una scommessa, mo, eh?
1: Sentiamo.
2: Guarda, poi io canto. E vediamo se ti è l'audio, se ti vuole come accompagnare.
1: Beh, poi vediamo.
2: Beh, allora, Savino, tacca.

0: sfortunato che è una bellezza. Sta deciso, dite di sì, ma non mi fare incantare, se no ti spungolisci lecchi. Se tu tieni la usa che tengo io, invece di $1,800 te ne potessi buscare 3.000.
1: Vabbè, ti cattare, Favino,